vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

te. Quanto adorne Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chiude.

giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui da tuo sorge, in si remota parte, che questo è il campione.

0: triste e perversa. So questo sogno infame, sei morta dove?
1: Serva Cerbano, a che tanto

porto avviso alla corte, e Cristo al mar vicino, quasi un baleno, ratto gettossi.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il sostegno, la speranza.

notte per la porta della stanza l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante e spose il vero e quando mi sia chi la difenda l'accusa e soffre sostener

0: sacro è l'ombra del Germano.
1: Corri, Odoardo, assisti al duca moribondo.
0: Forse altri aspira a difender la rea. Venga! L'attendo!
1: S'altri non vengono.

0: Io non difendo l'innocenza d'altrui come un delitto.
1: Mario Dante, dove sono io?
2: Tu vivi,
1: tu respiri.